0: Oldie Star 60er, 70er, 80er.
1: Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
2: I changed the world.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.